0: Sono Onda.
1: Mark Anthony.
2: Ba bunny ba ba ba ba ba ba ba.
3: Will Smith.
1: Haciendo historia. Ha ha.

0: aventura de la vida te enamora minuto a minuto. Atrévete a vivirla. Radio Sono Onda, 99.7 FM. La radio de tu corazón.
1: Sono Onda.